l'ore bella per danzare, chi in amor non mancherà. Già alla luna e mezzo mare, mamma mia, si salterà. L'ore bella per danzare, chi in amor non mancherà. Già alla luna e mezzo mare, mamma mia, si salterà.

ricopiando yesterday. E sono sempre in mezzo ai guai. Vivo e ti domando cosa sei. Ma specchio, tu non parli mai. Io che non potrò mai creare niente. Io amo l'amore, ma non la gente.